La tortilla. Si uno juega la bomba, Il secolo di Rodasco, insomma.